Lo farò, lo farò, lo farò. Lo farò, ma domani. Lo farò, sì, lo farò. Ma domani.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Kuda.